0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa. E il cielo in un bacio.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Live. Oggi mi state facendo fare il giro d'Europa e anche un bel pezzo d'Italia. Anna Rita ci porta a Formentera, la sua isola del cuore. Edoardo da Ostia ci manda una cartolina da Londra. Flora torna con la memoria al Monte Argentario in Toscana. Simona ci saluta dal lago di Caldonazzo, mentre Cinzia ci aspetta a Marina di Camerota nel Cilento, terra di coste spettacolari. Eugenia è instancabile, prima ci porta nella Danimarca del Sud, ad Aero Island, spero che si dica così, poi a Copenaghen con sua figlia e infine a Dublino, un vero tour europeo. Simo da Zagarolo invece ci sfida. Francesco, questo posto dovresti conoscerlo, adesso mi hai messo curiosità, ma secondo me dovrebbe essere San Gregorio Armeno, quelle zone lì, parliamo di Napoli. Poi c'è Stefano che ci fa sorridere con una frase in cui tanti si riconosceranno: amo il mare ma si lavora, e credo che oggi rappresenti parecchie persone all'ascolto. Grazie davvero a tutti, continuate a mandare i vostri messaggi al 320 20 41 433, il selfie d'archivio dalle vostre vacanze.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?

0: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Esplosione nella notte in un palazzo a Fonte Nuova. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare tutti i residenti, poi rientrati al termine delle operazioni. Sul posto le forze dell'ordine. Un principio d'incendio invece è divampato stanotte all'interno dell'immobile di Spin Time Labs all'Esquilino. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti della zona. Il palazzo è stato evacuato autonomamente in maniera ordinata. Continuano i controlli mirati della polizia a Torbella Monaca. Il bilancio parla di 5 arresti, oltre 150 dosi di stupefacente sequestrate, 4 denunce e più di 5.000 euro di multe, uno straniero al CPR. Borse, quelle europee aprono contrastate dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati e prima del meeting BOE. Gli investitori mantengono un atteggiamento cauto in attesa dei dati macro di oggi. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un meno 0,15%. Lo sport, il calcio, le scuse di Mancini, sono pentito dell'addio di 3 anni fa, è come quando perdi la donna della tua vita. Il neo CT della Nazionale in conferenza stampa è tornato sulle dimissioni a sorpresa nel 2023. Voglio far innamorare gli italiani della Nazionale, sono state le parole del direttore tecnico Ranieri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: domandina del giovedì: qual è la prima persona che chiami quando ti succede una bella notizia? Tutti ce l'abbiamo questa persona, ne parliamo tra pochissimo e la scienza ci spiega anche il motivo all'interno delle nostre Good Life. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom auto.

0: Star Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Pollo senza petto, 1,49 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
4: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: stiamo insieme, noi facevamo una parodia su sta roba, no? Te la ricordo, secondo me, se stiamo insieme ci sarà un perché. Che tua sorella era già occupata. Vabbè, dai, robe da ragazzini. Le 10.36 in diretta, ti faccio una domandona. Qual è la prima persona che chiami quando ti succede una cosa bella? Insomma, ti arriva una bella notizia? È curioso, quando siamo felici sentiamo subito la necessità e il bisogno di raccontarlo a qualcuno, no? E non stiamo proprio, non tratteniamo questa gioia. È come se la gioia condivisa diventasse ancora più grande. Ed è forse questa una delle definizioni più belle dell'amicizia: avere qualcuno con cui dividerla la vita. Quella bella e quella complicata, quindi entrambe le sfaccettature. Il 30 luglio oggi si celebra la giornata internazionale dell'amicizia e non è una ricorrenza romantica, è un tema che interessa anche la scienza, no? Quelli che di romanticismo non gliene frega proprio niente. Da anni gli studiosi spiegano che le relazioni sincere fanno bene alla salute e quando passiamo del tempo con persone di cui ci fidiamo, ci rilassiamo, gestiamo meglio lo stress, ci sentiamo meno soli. E lo diceva già Aristotele 2000 anni fa, diceva che nessuno sceglie di vivere senza amici, anche possedendo ogni altro tipo di ricchezza, ed è una frase che continua a essere molto attuale, perché possiamo avere una casa bellissima, un lavoro che ci piace, tanti progetti, ma ci sono notizie che hanno senso soltanto quando c'è qualcuno con cui condividerle, e ci sono giornate difficili che diventano più leggere grazie a una semplice telefonata o a quella domanda semplice, no? Come stai? Ma come stai davvero? Di chi veramente ha voglia di ascoltarti. E sai qual è una cosa che facciamo sempre meno? Chiamare un amico senza motivo. Non perché ci serva qualcosa, no, solo perché ci è venuto in mente. E forse è proprio questo uno dei regali più belli che possiamo fare. Allora oggi ascolta zio Frank, prendi il telefono, manda un messaggio, oppure meglio ancora, fai una telefonata. Gli amici sono una delle poche ricchezze che aumentano ogni volta che dedichiamo loro un po' del nostro tempo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Uomo da Arabe de Falo, come un pittore. Con questa canzone chiudiamo la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. La prima metà è scivolata via. Nella prossima ora ascolteremo i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, la nostra icona dal mondo del food, ma prima ci teniamo informati con la nostra redazione.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4.

0: angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arresti domiciliari da parte della Guardia di Finanza per un imprenditore accusato di usura nell'area di Frascati. Il meccanismo illecito consentiva l'applicazione di tassi usurai particolarmente elevati, quantificati in misura superiore al 20% mensile rispetto al capitale concesso alle vittime. Un ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato sventato dai carabinieri, che hanno bloccato un minorenne incensurato. L'episodio si è verificato in via delle Vigne Nuove. La vittima, una signora 91enne, era stata contattata sull'utenza telefonica fissa di casa da un finto maresciallo dei carabinieri. È stata riaperta in entrambe le direzioni la statale 7 via Appia all'altezza del chilometro 56 a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, precedentemente chiusa a causa di un incidente tra tre veicoli. Lo fa sapere l'ANAS, intervenuta tempestivamente insieme alle forze dell'ordine per ripristinare la viabilità. Turismo: si prevede il pienone a Roma a Ferragosto. Secondo le stime dell'ente bilaterale per il turismo, le presenze saranno di 1.700.000, più 1,33% rispetto allo scorso anno. Diversa la situazione per i romani: circa il 60% resterà a casa, secondo i dati di Assoturismo Confesercenti, per la ridotta capacità di spesa e la guerra nel Golfo. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È stata un'altra notte di guerra. Purtroppo torna il linguaggio bellico, si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti, quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e, per chi fa questo mestiere, dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che, secondo Mosca, erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere, ed è già in questo momento, il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo e che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, e vicinissima a noi. Protesterà Mosca, che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ligabue, le 11:15, buon giovedì, questa è Dimensione Suonosoft e tra poco arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it.

0: sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industria Mobili, in via Piave Torina 80 e su paolettimobili.com.
1: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Miss Phil nella mattinata della Radio del Benessere, dove ogni giorno intorno a quest'ora arriva lei, Francesca Romana Barberini, con i suoi consigli quotidiani.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è giovedì mattina e come ogni giovedì mattina abbiamo un appuntamento fisso con il nostro esperto appassionato di vino, e naturalmente lui è Maurizio Dattero, a cui do il benvenuto. Maurizio, ciao.
3: Ciao Francesca, grazie per il benvenuto e buongiorno a tutti.
2: Bentornato dalle vacanze. E nella settimana scorsa parlavamo di vini rossi e la domanda a questo punto sorge spontanea: ma i vini rossi si possono bere freddi?
3: Eh sì, questa domanda dei vini rossi da bere freddi,
2: rosso d'estate,
3: è un tormentone estivo, è un po' come le canzoni spagnole, insomma. Allora, la risposta è sì, i vini rossi sì possono bere freddi a temperatura fresca, però serve qualche accortezza. Allora, tanto per cominciare, eviterei di andare sotto i 14 gradi, ecco, come temperatura di bevuta. Però ecco, attenzione, perché più si beve caldo il vino, ovviamente più si sente l'alcol, e questa è una cosa che ovviamente può dare anche un po' fastidio d'estate, però fate attenzione, perché abbassando la temperatura senti meno l'alcol, magari ne bevi di più e poi però insomma ti stordisci, quindi attenzione se poi dovete guidare o se dovete buttarvi in mare, ecco, insomma evitiamo cose pericolose. Però c'è anche un altro problema con la temperatura: se si scende troppo per i vini rossi si rischia di accentuare l'effetto del tannino, perché il tannino col freddo diventa molto più aggressivo e quindi rischiamo di avere questo effetto un po' troppo forte in bocca, di astringenza, cioè quando appunto abbiamo quel tannino che ci taglia quasi la bocca, no? Quindi per questo sconsiglio di scendere sotto i 14 gradi e in generale sconsiglierei anche di bere vini particolarmente tannici a questa temperatura. Quindi meglio attenersi a vini che tipicamente hanno poco tannino, e quindi ad esempio non so, il Pinot Nero, la Barbera, il Cabernet Franc può essere anche un ottimo vino da bere piuttosto fresco, spesso anche il Nero d'Avola, un bellissimo vino siciliano, anche questo può essere goduto ad una temperatura un po' più fresca senza rischio di avere appunto questo tannino che ci sfrangia la bocca in modo eccessivo.
2: Senti, ovviamente vietato mettere il ghiaccio nel vino.
3: Mamma mia, sì, questo lo vedo sempre più spesso anche da persone che ammiro, che stimo e che seguo. Io no, direi non è una cosa che mi piace, poi ognuno si gode il vino come preferisce. Però Maria, sono quei cubetti di ghiaccio che non è proprio acqua.

0: forse quello, forse quello, esatto, quello potrebbe essere concesso, ma insomma raffreddate la bottiglia.
1: esatto.
0: Assolutamente, e bevete responsabilmente, noi lo ricordiamo sempre. Assolutamente. Maurizio, grazie mille, ci sentiamo giovedì.
1: Grazie a te.
0: Non andiamo mica in vacanza ancora. Ciao.
1: Ciao.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola infatti torna oggi pomeriggio, vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Pinuccio Daniele. È più forte di me, non riesco a star zitto quando c'è una canzone di Pino Daniele, da tutte, dalle prime alle ultime. Sicuramente il primo Pino Daniele è quello che amo di più, però riconosco anche nelle ultime canzoni di Pino che c'è proprio una spanna, e non me ne vogliono tutti gli altri. Pigro, finisce così la prima parte di questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione. Mi raccomando, un consiglio, siccome domani sarà l'ultimo giorno, poi prenderò due settimane di stop, vorrei che mi lasciaste con il vostro selfie più bello, quindi organizzatevi, domani fate proprio il set fotografico, perché domani voglio il selfie dell'anno, mi raccomando, al 320 20 41 430. Ma ne è prematuro, ne parliamo domattina. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Eccolo qua, nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, scopri di più su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
4: Giornata da Valentina Lorusso. Nella tarda serata di ieri un principio di incendio all'interno dell'immobile di Spin Time Labs a Roma. L'episodio si è risolto rapidamente, l'edificio evacuato autonomamente in piena sicurezza, consentendo ai vigili del fuoco di accedere senza ostacoli. Lo Spin Time Labs, occupazione storica della capitale, è momentaneamente inagibile ed è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Traffico di droga tra il Lazio e Cosenza, sgominato dalla polizia, arrestate 4 persone. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Cosenza con l'ausilio della squadra mobile di Roma. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. E ancora, aveva preso in affitto un appartamento nella capitale per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia, lo smistamento di un carico di 300 kg di sostanze stupefacenti. Un 47enne milanese arrestato nel quartiere Magliana con un campionario itinerante di 50 kg di hashish ed un set di valigette termiche imbottite con più di 2300 panetti di droga. Una serie di violente rapine ai danni di turisti avvenuti nella notte del 26 giugno a Roma. L'ipotesi investigativa è che dietro ripetuti assalti ai visitatori stranieri e ai numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi nel centro storico possa esserci un'associazione a delinquere composta da giovani nordafricani. Il calcio, a pochi giorni dalla finale del mondiale che ha segnato il termine della stagione 2025-26, è ancora vivo il testa a testa tra Harry Kane e Lamine Yamal nella corsa al pallone d'oro delle prime volte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: e Fabiana Sera qui nel fuori onda, meno male che non ci sono microfoni accesi nel nostro fuori onda, stavamo parlando di una cosa che in Campania si chiama, attenzione signora, e bottiglia. Che se tu dici così sembra le bottiglie, ma di cosa? Di cosa le bottiglie? 320 20 41 433, doppio indovinello. In realtà la prima è una domanda, se le hai mai fatte anche tu. La seconda, cosa sono e bottiglie? Fammelo sapere, vediamo se c'è qualche campano all'ascolto o filo campano all'ascolto. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next e il TAN è al 7,25%. La prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manatta, la nuova barriera. Da Manatta, ti devi vestire. Da Manatta, calzature, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manatta, se bello vuoi apparire. Da Manatta, ti devi vestire. Da Manatta.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
8: DEM Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. DEM, ogni giorno il meglio.
9: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
10: Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miei

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Sì. Avete indovinato praticamente tutti. Il indovinello che abbiamo fatto prima era che cosa sono e bottiglie. Tutti hanno individuato nel e bottiglie la conserva di pomodoro fatta in casa, quella che si faceva a fine agosto per poi avere ancora il profumo di pomodoro appena fatto anche a gennaio, febbraio. Bravi! Oh, non vi si può nascondere nulla, eh? Ma che ascoltatori abbiamo qui?

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ogni volta che ascolto Seven Days di Craig David io ricordo, penso al Il giorno della civetta, un film molto molto divertente, credo degli anni 90, sì, perché ero abbastanza giovane, in cui si ripeteva sempre al loop la stessa settimana, una specie di incubo. Craig David a concludere un'altra ora insieme, questa è Dimensione Sound Soft.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sound Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. L'incendio divampato allo Spin Time conferma la necessità di affrontare senza rinvii una situazione che si protrae da troppo tempo, lo ha detto il presidente della regione Lazio Rocca. Non è accettabile che uomini, donne e bambini continuino a vivere in un immobile occupato privo delle necessarie condizioni di sicurezza. Il sindaco Gualtieri e le autorità competenti assumano decisioni chiare, ha detto il presidente Rocca. Eseguita l'autopsia sul corpo della neonata morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora nel Frusinate nei giorni scorsi, la bimba era arrivata nel nosocomio dove era stata trasferita dopo aver accusato dei malesseri alla pancia. Questa possibilità sembra essere confermata dai primi risultati. Ad uccidere la piccola, secondo i primi esiti dell'esame autoptico, sarebbe stata un'infezione virale nell'apparato digerente. Esplosione nella notte nell'androne di un palazzo di 4 piani a Fontenuova, provincia di Roma. L'esplosione ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. Una persona è stata trasportata in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Roma, le forze dell'ordine e i residenti del palazzo sono stati fatti evacuare e sono rientrati nelle loro case solo al termine dell'intervento. Turismo a Ferragosto, nella capitale si prevedono 657.300 arrivi, 1.724.000 presenze e i visitatori saranno distribuiti per lo più in hotel e residenze turistico-alberghiere, in misura minore in strutture extra-alberghiere come B&B e case vacanze. Siamo allo sport, i mondiali di scherma a Hong Kong, Italia oro nel fioretto femminile con Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Aprire il cuore a qualcuno, ecco cosa significa amare. Far sentire da vicino i suoi battiti più forti e sinceri, senza il filtro delle parole.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Gianna Nannini con i maschi. Non so se capita anche a te, quando io sento dei pezzi spiccatamente identificati in un periodo storico, per esempio questo 1987 si sente, io immagino proprio le persone vestite in quel determinato periodo storico, cioè Gianna Nannini adesso con le cuffie anni 80, con i jeans, ti ricordi i calzettoni Burlington, non si potrebbe dire mai identificativo di quel momento. Insomma, capita anche a te oppure no? Buon pomeriggio ancora, hai scelto di ascoltare Dimensioni su uno soft. Tra un po' ti parlo di Mine Pen Rai, sai che cosa vuol dire? Ma intanto, cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, ha un design unico, un cambio automatico di serie e massima efficacia. Tua a soli davvero 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next e TAN 7,25%, e la prima rata non la paghi ora, la paghi a ottobre, quindi puoi goderti tranquillamente l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, a Ostia e a Pomezia. Trovi tutti i dettagli su motorcityonline.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Da Manhattan, per la tua barina, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, tutto abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
4: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
4: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Alici, 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La meravigliosa voce di Malika Ayane con Ricomincio da qui nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. In Thailandia esiste un'espressione che è molto più di un semplice modo di dire, lo sai che il giovedì parliamo di questo, proverbi, parole, diciamo delle altre lingue, modi di dire, è invece una propria filosofia di vita, si tratta del Mai Pen Rai, lo conosci? È traducibile un po' come non preoccuparti, tutto passa, un po' come il Pantarei latino. La cultura thailandese è fortemente influenzata dai principi del buddismo, questo lo sappiamo, questa frase racchiude proprio l'arte del distacco emotivo e dell'accettazione consapevole. In pratica nel nostro quotidiano, noi sappiamo, tendiamo spesso ad accumulare stress per piccoli imprevisti, a volte insomma esageriamo anche, contrattempi, incomprensioni, e trasformiamo un granello di sabbia, spesso diciamolo, in una montagna. Ebbene, arriva il Mai Pen Rai Om, che ci invita a fare proprio un respiro profondo e a porci una domanda fondamentale: ma questa cosa per cui ci stiamo arrabbiando tantissimo adesso, ma avrà davvero importanza tra un anno? Se la risposta è no, e quasi sempre no, allora vale proprio la pena di lasciarla andare, proteggendo la nostra pace interiore. Dal punto di vista del benessere, la psicologia moderna riconosce che coltivare la flessibilità cognitiva, così si chiama, e la capacità di accettare ciò che non possiamo controllare, riduce istantaneamente i livelli di cortisolo, ovvero di stress. Il Mind Pain Rai non è rassegnazione passiva né indifferenza, ma una formula superiore, se ci pensi, di intelligenza emotiva, cioè la scelta consapevole di non sprecare energia vitale per ciò che non possiamo cambiare. Tanto non lo possiamo cambiare, quindi oggi, di fronte al primo contrattempo, fai un bel respiro, sorridi e ripeti a te stesso Mai Pen Rai. Dai che lo scrivi anche appena da qualche parte, Mai Pen Rai. Scoprirai che lasciare andare è il primo passo per tornare a camminare leggeri. Ci proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft. Mm-hmm.

to accept your fashion sales, beards, lip prints, I put down.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva. Non saluta mai quando se ne va.